0: Ha guardato già il decorici, cos'è il decorici?
1: Questa è buona onda!
0: Ha guardato te uiremu, cos'è uiremu?
1: Quella amore, buona rocchita!
0: Ha guardato te pomare, cos'è fila? Terangi, ha guardato chi se chi mo sta cu poco, ia! Awe hara mai la he toa. Awe hara mai la he toa. Baka tanga sa kya ka. Baka tanga sa kya ka. Baka tanga sa kya ka. Hi awe. Ika tu te. Ika tu te wana wana. Irungai tarangi e suwi hone. Suwi hone.